con sé. La mia carina, un pommello in postura, meglio, meglio, meglio, meglio. Qui con sé, la mia carina, un pommello in postura, meglio, meglio, meglio, meglio.

confetto alla ragazza, il ricamo sul tamburo. Vi scoppaste e via, e via. Chi tuo nome trovi via via per potermi corbellar altro, altro, altro, altro. Chi tuo nome trovi via via per potermi corbellar altro, altro, altro, altro. Perché manca quel foglio, possa aver codesto imbroglio. Perché manca quel foglio, sono io tine smorfie.

Finché io voglio star dovrà, finché io voglio star dovrà, finché

giorno sempre d'intorno in giro sta. Milor Cucania per un barbiere vita più nobile no non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rasoli e pettini, lancette e forci, al mio comando tutto qui sta. Lancette e forci, rasoli e pettini.

di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, e donne e ragazzi, vecchi fanciulle, e qua la parrucca, presto la barba, e qua la sanguigna, e presto il biglietto. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto. Hey! Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

ne tre. Ma fra queste contadine, camerieri cittadine, an contesse baronesse, marchesane principesse, e vant'ogni, d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia, 640, in Germania, 231.